0: gli uomini qua dentro ne sono sicuro, sicuro, sicuro.
1: Sarò dai calditi di pena da cacciarohaio.
0: E fuori volando, a mammardo alle mura.
1: Carle!

0: Chen, Chen. C'est à quanto?
1: C'est des pilio.
0: C'est à ciuffo.
1: C'est à ceffo.
0: Disconquasso.
2: Ma non c'è più proprio un po'.
1: Ti rompi il ceffo.

0: legge, rilegge, le scheglio te.
1: T'aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da cacciatore.